0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mix Up Place a concludere questo bel appuntamento. Io torno domani dalle 7 alle 9. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a Joski in regia. Già vedo belli e pronti Max Giannini, Max Vitale per la seconda parte questo sabato 19 settembre, festa di San Gennaro, ricordo patron di Napoli. Salutiamo tutti quelli che si chiamano Rino, Gennarino, Gennaro, Gennara e

raccomando, festeggiamo insieme, anche perché c'è sempre qualcosa da festeggiare e dei regali, tanti tanti regali che vi siete fatti per l'argomento che abbiamo lanciato stamattina. Domani di cosa parliamo? È sorpresona, non ve lo posso dire. In chiusura, da 1983, Paul Young, Love of the Common People. Da Raul è tutto, buon sabato.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19. Negli showroom Volvo.

0: ci siamo. Max, me lo permetti in apertura proprio subito? Mi manca da là. Tatapum! Tatapum! Sabato!
1: Puntata speciale del sabato, anzi, puntata. Good morning, Kiss Kiss, speciale Ale, Saturday. Aspettando la Louis Vuitton Cup.
0: Mamma mia.
1: Sentite
0: madre.
1: Come lo dite bene, Louis Vuitton Cup, che ci sarà la settimana prossima.
0: Pensavo fosse una sincope, perché ti è un po' incricchiato. Però attenzione, siete pronti?
1: Oggi arriva. Giornata particolare, tra poco vi spiegheremo anche perché, ma è il momento della sigla.

0: Cazzo, questo è Radio Kiss Kiss con Max e Max in questa puntata particolare del sabato, oggi ancora più particolare perché qui dagli studi di Napoli oggi c'è un'atmosfera diversa.
1: Come mai? Me lo sono chiesto.
0: C'è la festa patronale ufficiale della città di Napoli, oggi è San Gennaro.
1: E allora Gennaro. Facciamo innanzitutto gli auguri a tutti i Gennaro,
0: esatto.
1: Rino, Rina, Rini, no? Che sono di solito diminutivi.
0: Esatto.
1: E tu la festeggi?
0: No, io non la festeggio, però amo tantissimo questo santo patrono che fa miracoli solo in città. Non sì. Si possono richiedere miracoli fuori dalla città di Napoli. Questo è un po'.
1: Perché è di un'altra è competenza di qualche altro santo, che ne sai?
0: Esatto.
1: Però la festa patronale mi interessa.
0: Da 20 minuti è cominciata anche tutta la cerimonia del miracolo di San Gennaro, la liquefazione del sangue. Insomma, speriamo che vada tutto per il verso giusto. Però a proposito di festa patronale, vi coinvolgiamo e vi chiediamo ovunque voi siate.
1: E?
0: Siete, fate parte del team la festa patronale va festeggiata o del team rispetto il santo e le feste ma non pratico, anzi evito,
1: ecco.
0: Cioè praticamente sia di quelli che si lasciano coinvolgere, vivono attivamente la festa del paese e della città, o siete di quelli che in quei giorni
1: scappano,
0: se ne fuggono, insomma siete festaioli o fuggitivi, fatecelo sapere 347 490 0042, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Io le amo perché c'è festa, c'è sacro e profano, dai.
0: Esatto. Anche io amo molto le feste patronali perché si ritrova il vero, la vera anima della città, è vero.
1: La comunità, poi
0: la comunità, bravissimo, poi si fa festa quando c'è la festa,
1: e poi diciamolo anche se siamo italiani, si mangia.
0: Travis.

0: Questa canzone me l'autodedico ogni volta che mia moglie hai fatto così, hai portato sing.
1: E forse per lei dovresti starci anche a sing tu.
0: Allora, grazie tesoro, ti voglio tanto bene. Allora, siete di quelli che la festa patronale va festeggiata o di quelli
1: che fastidio?
0: Insomma, che fastidio, con tutto il rispetto, onestamente. Sentiamo,
2: ciao,
0: dai.
2: Max e Max, sono ciao. Antonio. Ciao. Io ho un bel ricordo della festa patronale. Mi ricordo la festeggiavo con mio nonno e miei zii a casa sua. Veramente un bel ricordo. Poi ultimamente, da qualche anno, una decina d'anni più o meno, non si festeggia più perché il comune, insomma, non l'ha fatta più. E quindi ogni volta che passo da quel paese in quel periodo e vedo che non c'è più la festa, ci rimango sempre un po' male, ho sempre una vena malinconica.
1: No, allora qua dovremmo parlare col comune, perché la scelta di festeggiarla noi è del cittadino, il comune la deve fare la festa patronale.
3: Allora, io non sono team festa patronale, perché c'è troppo casino, si bloccano le strade, sinceramente provo, nutro tanto rispetto, però preferisco andare via quando ci sono le feste patronali.
0: Non è lui,
3: perché il casino non fa per me.
0: Non
1: si è liberato un posto.
0: C'è Michele da Bari, dice: ma scherziamo, per San Nicola la città si ferma ed è giusto così, le luminari giganti, poi le sgagliozze fritte, la banda, insomma, come se non festeggi San Nicola non sei di Bari, non hai il pugliese nelle vene, un po' è vero, dai.
1: Ci stai soprattutto poi alla fine. I fuochi d'artificio!
0: Tra poco sentiremo altri messaggi, continuate a mandarli, stiamo leggendo e ascoltando tutti quanti, e viva la festa patronale, però anche se non la madre.
1: Ma dai, ma una festa è una festa adesso, dai, perché non amarla, su.
0: Ricordate, la vera anima di una città, di un paese, di un quartiere si vede proprio in questi momenti.

0: Vita.
1: Che bella vita, che bella vita, che belle cose quando si vedono le feste patronali in giro per l'Italia. L'Italia è basata proprio sulle feste patronali.
2: Sulle feste, dai, diciamolo.
1: Poi approfondiremo. Vi abbiamo chiesto se siete pro festa patronale oppure quando c'è si va via.
2: Perché... Dipende secondo me anche da dove abiti, secondo me.
1: Festaioli o fuggitivi, dai.
3: Io vivendo diciamo in una grande città non vedo molto la festa patronale, però l'ho vissuta in vacanza a Marina di Camerota da bambino e avevo un bel ricordo, la festa di San Domenico il 4 agosto.
1: Bella.
3: A Marina di Camerota.
1: Solitamente nelle località turistiche balneari si fanno spesso le sfilate con le barche. Queste sono bellissime.
2: Però hai visto, paesini più piccoli si gode di più perché è più coinvolgente. Le grandi città è un problema.
1: È vero, anche sì.
4: Assolutamente, dai. A favore delle feste patronali.
2: Brava.
4: Da 28 anni, ogni 22 di agosto si deve andare a Rocchetta Volturno e festeggiare la festa.
1: Ma
4: il 22
1: bello.
4: Agosto.
1: Ma che bello, 22... che bello.
2: Allora, dove eri tu il 22 agosto, Gianetti? Cercavamo, eravamo tutti a Rocchella, noi.
1: Per Sant'Ambrogio, la fiera di Obeige, no. Intorno al Castel. Com'è?
2: No, Obeige o fanno Rio de Janeiro?
1: Com'è? Obeige.
2: Sì, sì, proprio così, Obeige, la
1: fiera è diventata invivibile. Cammini a passo d'uomo, spinto dalla calca, calpesta. Mi pare di capire che, insomma, Giovanni non sia proprio d'accordo.
2: Appena
1: sulle feste patronali. Com'è la festa Obeige?
2: No, è una... Cioè, si fa durante la festa di è una fiera come Porta Portese.
5: Obè,
2: è la roba da vendere, si fa sagra. Fra l'altro rischi di trovare tanta roba che ti manca a te a casa.
1: Ma si trova il parcheggio intorno al castello?
2: Eh no, eh no, eh,

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Kiss, kiss.
3: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
3: Suzuki.
1: Kiss, kiss.
3: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Yes, yes.
6: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss, kiss.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Si vede poi... quando sei così perché hai fatto troppe feste patronali.
0: Oggi a Napoli è San Gennaro, una delle feste patronali più famose d'Italia, senza nulla togliere alle altre, per carità. Ma il nostro stivale da nord a sud è tutto un susseguirsi di feste, lo stiamo capendo anche dai vostri messaggi.
1: Calcolate che lo festeggiano in tutto il mondo San Gennaro, perché non mancano i napoletani in giro per il mondo.
0: Alcune di queste ce le avete menzionate, per esempio sono riconosciute dall'UNESCO, il Redentore a Venezia, la terza domenica di luglio che riempie la laguna di barche e culmina con i fuochi sull'acqua, ma anche a Firenze per San Giovanni c'è la finale calcio storico.
1: Mamma
0: e poi
1: mia.
0: Ci sono i fuochi a piazzale Michelangelo, capito?
1: Mamma, e ho visto una volta da vicino la partita del calcio fiorentino, sono esauriti.
0: Quella del centro, nel centro Italia. Vabbè. C'è Gubbio, il 15 maggio, Sant'Ubaldo, la corsa dei ceri.
1: La corsa dei ceri. Ma perché, scusami, hai mica un giglio da qualche parte che ti avanza? Ce l'hai, Max?
0: San Paolino, festa dei gigli, c'è San Nicola Bari, ce l'ha detto prima una radioascoltatrice. Cagliari per Sant'Efisio, a Paleimo, Santa Rosalia, Catania, con Sant'Agata, insomma, è un gran bel vedere.
1: Ci sono delle feste patronali che sono realmente Copacabana, più che sembra il carnevale Copacabana come festa. Poi sono quelle dei paesini che sono un po' più intime, ma sempre feste
0: bello.
1: Sono.
0: Fede,

0: simpatici, è un grande, è un grande, è un grande soprattutto perché ha ritirato fuori, ha droppato un nuovo singolo.
1: Ce l'aspettavamo, e adesso lo ascoltiamo tutto.
0: Sì. Tutto?
1: Sì, sì. No, tutto lo ascolto. È il titolo del mio di tutto.

0: Era ultimo tutto, New Kiss.
1: E adesso è arrivato il momento del meteo.
0: Ah.
1: Oh, ti interessa?
0: Certo.
1: Vuoi andare a vedere qualche festa patronale? Vediamo magari il meteo prima. Ciao e buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il fronte perturbato giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni meridionali. Nelle prossime ore circolazione instabile con piogge possibili rovesci al centro e al sud. Più asciutto al nord, sebbene con nubi sparse. In giornata ancora piogge e temporali al centro-sud a macchia di leopardo, migliora ulteriormente al settentrione. Massime comprese tra 23 e 27 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app da Lorenzo Tedici. Kiss kiss a tutti!
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi ti accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
0: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. Kiss Kiss.

0: E salutiamo anche Miami.
1: Miami Sound Machine, no? Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno. Allora, c'è una notizia.
0: Sì.
1: A proposito di San Gennaro, quest'anno si festeggia anche oltreoceano. Infatti, la festa di San Gennaro di Little Italy compie 100 anni. Allora, questa è un po' una rivincita contro la festa di Halloween che noi importiamo dall'America.
0: Lo sai che da buoni italiani qualcosa importiamo e qualcosa esportiamo.
1: Beccatevi questa. Noi abbiamo preso la festa di Halloween, però voi vi beccate la festa di San Gennaro.
0: E visto quello che si mangia, sono andati meglio loro, perché Halloween mangiamo solo caramelle.
1: Allora, nel 1926 gli immigrati napoletani a Mulberry Street organizzarono questa piccola festa di quartiere e da allora è salita e montata sempre di più fino a essere riconosciuta, attenzione, dal governo degli Stati Uniti come festa nazionale lì a New York. Quindi dal 17 al 27 settembre a New York per 11 giorni ci saranno processioni, musica, bancarelle, soprattutto cannoli, zippole, pizza, arancini, salsicce, pepperone.
0: Allora, l'americano infatti è papparone. Alla fine si mangia.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì,
0: strano. Mangia. Una festa italiana che si mangia.
1: Si fanno i fuochi, c'è San Gennaro, c'è anche una statua che gira per
0: la strada. Una domanda. Sì. Ti sei chiesto come mai gli americani abituati a fare sempre i grandi? Noi lo festeggiamo un giorno, loro 11.
1: Viva San Gennaro.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss.

0: Partenope. A proposito di Partenope, prima abbiamo parlato dei 100 anni della festa di San Gennaro a New York, a Little Italy. E a proposito di cifre tonde, noi invece a settembre quest'anno abbiamo compiuto 50 anni.
1: Ragazzi,
0: 50 anni.
1: Anniversario?
0: Esattamente 50 anni fa, nel mese di settembre, nasceva Radio Kiss Kiss. E per ringraziare tutti i nostri radioascoltatori che sono stati il vero motore del nostro successo, allora con tutti coloro che interagiscono e stanno interagendo e continueranno a farlo, certo, in questi giorni, ne prendiamo uno a caso ogni giorno e lo premiamo con la T-shirt 50 Years Special Edition, che è veramente molto bella. Però che cosa dovranno fare?
1: Vabbè, semplicemente dovrete rispondere a una domanda che vi faremo. Noi vi chiederemo che radio ascolti e voi dovete rispondere semplicemente: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: E allora state pronti, perché da un momento all'altro potrebbe squillare un telefono in Italia. Che dico in Italia? Nel mondo, va, nel mondo.

0: che c'erano, e abbiamo scelta una molto molto bella d'atmosfera,
1: anche ecco, indicata, no? Perché lui l'ha scritta perché è andata a una festa patronale, ecco, ed è durata tutta la notte, ovviamente.
0: Stiamo parlando, l'abbiamo ballata anche al compleanno di Pippo questa canzone. E

0: canzoni più belle. Adesso che se qui ci fosse Picca, per esempio,
1: la canterebbe
0: a squarciagola, si metterebbe il volume al massimo. Meno male che non c'è, perché...
1: E fra l'altro questa canzone, molti la abbinano a un film, non sanno invece che è la canzone dedicata agli scivoli dei bambini, che hanno quel nome lì.
0: Penso
1: il nome della nave
0: giù.
1: Sì.
0: Allora, la canzone è non famosa, di più la canterete sicuramente tutti quanti insieme a noi. 1997, Celine Dion con

0: Fantastica. My Heart Will Go On, Celine Dion.
1: Bravo Giannini, mi hai fatto anche la rima, eh?
0: Sì.
1: Come hai fatto a farmi la rima?
0: C'era anche una giostra che si chiama Titanic.
1: Scivoli sono scivoli gonfiabili, alcuni si chiamano Titanic sicuro.
0: Nave pirata e Titanic.
1: Anche quelli, la nave proprio.
0: Preparatevi perché tra poco giocheremo con il gioco del sabato che si chiama, signori, senza fare nomi. Senza fare nomi. Mi raccomando.
1: Ma solo il nome vorremo. Preparatevi.
0: Poi c'è la nostra grande musica, Peggy Goo.

0: Superstar Woman, molto bella questa canzone, molto bello il gioco che sta per arrivare. Quante cose stiamo regalando oggi? Secondo me stiamo esagerando.
1: Vabbè, ma scusa, anche l'anniversario di 50 anni continuiamo a festeggiare tutti i giorni, oggi pure San Gennaro, ma che vuoi di più?
0: Ah, è vero.
1: Nome, vorrei un nome, ma come posso averlo questo nome?
0: Esatto.
1: Vorrei un nome da voi.
0: Senza fare nomi, il gioco che per mettere alla prova la vostra cultura generale, perché adesso vi daremo degli indizi in questa prima tornata, saranno due tornate in cui daremo degli indizi su un personaggio famoso, sia uomo che donna, del presente o del passato.
1: Comunque un personaggio,
0: ecco,
1: questo è sicuro.
0: Può essere vivente oppure non più vivente.
1: Non ci interessa niente, personaggio. Attenzione, one shot, avete una possibilità sola, un nome solo vi potete giocare e decidete voi quando.
0: I primi indizi sono un pochino più difficili, proprio per evitare che uno vada lì con l'intelligenza artificiale e faccia prima degli altri. Però se lo capite subito potete rischiare. Però ricordate, come ha detto Max Vitale, avete una sola possibilità. Una volta risposto, poi non potete, nella seconda tornata, quando siamo un pochino più, darvi altre possibilità.
1: Hai visto mai? Spari a cavolo, vinci, hai vinto.
0: Siete pronti? Diamo i primi indizi.
1: Oh. Attenzione, primo indizio: è una donna. Da 50% di aiuto fa.
0: Vai. 50, facciamo un terzo, vai. È italiana.
1: Stiamo esagerando, è chiaro adesso di chi stiamo parlando. Prima ancora?
0: Poi, dai.
1: Vai. Il suo ingresso nello show business è avvenuto nel 1984, aveva solo 3 anni. Era in uno spot con Mariangela. Ho già detto troppo, basta.
0: Attenzione, a soli 5 anni ha debuttato al cinema con una piccola parte in un film. Se avete capito di chi stiamo parlando, mandate il messaggio, altrimenti desisti.
1: Aspettare, così.
0: Vi conviene aspettare perché tra poco daremo altri indizi, ma non prima di aver ascoltato la musica di Radio Kiss Kiss. Robbie Williams,

0: 7D, good old days. Questa è Radio Kiss Kiss. Attenzione perché stanno arrivando altri indizi per quanto riguarda, senza fare i nomi, la nostra personaggia. Ecco, perché è una donna.
1: L'abbiamo aiutati.
0: Allora, attenzione che arrivano. Vi abbiamo detto che è una donna italiana. Il suo ingresso nello show business è avvenuto nell'84 con un piccolo spot insieme a Mariangela Melato. Poi ha debuttato al cinema con una piccola parte in un film.
1: Hai detto troppo. Oh.
0: Aggiungiamo.
1: Che cosa aggiungiamo? Che nel 2001 ha debuttato in televisione come presenza fissa in un notissimo show accanto alle colleghe.
0: Esatto. Poi ha presentato sia Sanremo che Festival Bar.
1: Vabbè, allora a sto punto allora esageriamo. Nel 2005 ha sposato, non diciamo chi, in diretta televisiva il suo primo marito. È fatta, one shot, un nome, fate il nome.
0: Dai, adesso 347 490 0042. Ma io penso che adesso si capisca, dai.
1: Ma se, visti i messaggi, si è già capito già prima, secondo me. Mo vediamo.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Però ti voglio bene.
1: Non me l'hai
2: impara. Male.
0: Ed è stata tutta vita.
1: Solo questa parte qui. È il momento di.
3: Doveva dire è stata tutta vitale, se voleva farla proprio precisa.
1: È il momento della premiazione di. Senza fuori nomi, va bene? Oh, abbiamo il vincitore e la vincitrice.
3: Credo una vincitrice.
1: La vincitrice, la vincitrice. Sofia, buongiorno Sofia.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a te, Sofia. Da dove si chiami?
4: Da Napoli.
3: Ah, quindi verrà qua a ritirare il premio.
1: Vabbè, oggi è San Gennaro a Napoli, quindi ecco, è di festa.
3: Però conferma. Deve darci la risposta in diretta, vai.
1: Allora, Tomasi. Attenzione, facciamo partire la rullata perché non era facilissima stamattina. Il nome della personaggia è
4: Ilari Blasi.
3: Ma grande, brava!
1: Festeggi San Gennaro con i nostri gadget. Brava, brava Sofia. Senti,
4: grazie.
1: Sofi, vai a festeggiare San Gennaro oppure sei di quelli che quando c'è la festa in paese scappi via?
4: No, scappo via.
3: E dove vai? No, vado a un'altra festa, ti immagini? Un altro
4: ballare.
3: Brava, ballare con la musica di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie Sofia,
4: ciao,
1: buon fine settimana.
4: Grazie.
1: Ciao, Kiss, ciao, ciao. Grazie. Passo in tanti che non ci vanno dietro alle feste patronali.
3: No, vabbè, forse il rito magari, ma la festa in quanto festa.
1: Ma che rito? Cioè, che rito?
3: Rito Manzo. Sì, è il marito di una nota speaker, nostra collega, grandissima Rita.
1: You! Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks. Been through hell and high tide, but we never look.

0: Chissà te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Chissà te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Kiss Kiss. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Musica di Radio Chieschese, tanti radioascoltatori che insomma ci salutano, anche i giostrai, qualcuno. Salutiamo Gerardo, che è un giostraio, però non ci ha detto quale giostra c'ha. Io ho visto alcune giostre, perché poi dopo, quando incominci a frequentare il Luna Park, fai amicizie con i giostrai
1: per
0: i gettoni,
1: avere... ovvio.
0: E
1: no?
0: Mi ricordo un mio carissimo amico che si chiamava Michele, che saluto, chissà se ci sta ascoltando, che aveva come giostra una giostra che ormai non si vede più nel Luna Park.
1: Quale?
0: Che non è nemmeno una giostra, è quella degli specchi deformati.
1: Ah, come no? Dai, cioè, adesso si fa tipo la, che poi c'è la casa dei mostri, quelle cose lì. Vabbè, era anche
0: però
1: quella.
0: Era bella.
1: Tutti
0: era
1: ci siamo passati, dai.
0: E il babbo gliel'aveva data perché era quella meno pericolosa. Il babbo invece aveva il Tagadà. Pensate, per portare la giostra del Tagadà ci volevano due tir, non una, due tir,
1: invece,
0: uno dietro l'altro.
1: Al contrario, ho visto smontare l'autopista, no? Che immagini, Madonna, mezzo furgone, si è sbattuto, impacchettato, solo le macchine occupavano tanto spazio, certo. Ma soprattutto loro, i giostrai, sono cintura nera di frasi storiche. Io mi ricordo sempre, bambino, levale, vai, torna dalla mamma, altrimenti ci vado io.
0: Ecco,
1: sono queste frasi storiche.
0: Sì, perché
1: me.
0: Poi i giostrai erano anche quelli che facevano
1: intrattenitori
0: veri, intrattenitori.
1: No?
0: Dai, con quelle gambe, muovile,
1: dai. Signorina, quella gamba la metta a

0: Altra musica, un soul, Bruno Mars, questa è Radio Kiss Kiss, puntata speciale del sabato. Allora, tanti giostrai che si sono accodati anche a Gerardo che ci saluta. E piccola...
1: È arrivato, scusa, il messaggio dei fratelli Busnelli. Che saluto, grandi!
0: Piccola lancia da spezzare in favore dei giostrai. Sì. Allora, i comuni, quando danni permessi sono le commissioni, sì. C'è tanta burocrazia, no, David? Allora, non date sempre le periferie. Se è possibile, avvicinatele il più possibile al centro storico dove si svolge l'evento, perché se l'evento si svolge nel centro storico e le giostre le mettete casomai a 2 chilometri dove c'è lo stadio solo perché c'è più spazio,
1: ci vanno i soliti, ecco. Non è per tutti innanzitutto.
0: Quindi
1: e poi...
0: date i posti giusti alle giostre perché fanno parte del colore. E poi salutare tutti coloro che fanno parte delle feste patronali. C'è una filiera, bande musicali, direttori, cantanti, poi
1: artisti,
0: maestri delle luminari, pirotecnici. In alcune zone ci sono quelli
1: gli ingegneri. Noi scherziamo, ma ragazzi, fare un giglio o piuttosto fare la macchina di Santa Rosa, ma pensate che sia una cosa facile fatta in 4x4
0: quelli
1: in carta
0: che vanno lì con le bancarelle, insomma. Salutiamo tutti quanti, evviva gli artigiani italiani.

0: 5, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Yes, yes.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora?
8: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Yes, yes.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: E non dite che non ve l'abbiamo detto, perché prima vi abbiamo detto che interagire con noi vi conveniva, non solo sì, per parlare con noi,
1: ma anche un saluto. Voi mandate un messaggio così, ciao, buongiorno, ma poi
0: perché prima o poi sarebbe arrivato lo squilletto.
1: E intanto gira la ruota e tu
0: 50 anni fa nel mese di settembre nasceva Radio Kiss Kiss e stiamo per premiare uno dei nostri fedeli radioascoltatori. Tra poco squillerà un telefono in Italia e nel mondo per aggiudicarsi la t-shirt 50 years special edition. Special edition, siamo pronti. Vai a farlo questo squillo, ecco, vediamo, anzi ascoltiamo. E quando tu gli farai, perché tu gliela farai quella domanda,
1: non è che magari questo pensi che,
0: no, tu, non so che... tu le sai fare quello.
1: Può cambiare il gestore?
0: Vediamo un po', vediamo un po'. C'è solo una risposta da
1: vale una.
0: La domanda è che radio ascolti.
1: Ma la risposta?
0: Vediamo un po', vediamo un po', sentiamo un po'.
1: Ce l'abbiamo sotto?
0: Non
1: ci...
0: È occupato, è occupato, credo,
1: è occupato, è occupato. No. Rifacciamo la telefonata. Vai.
0: Non ci credo che è occupato, guarda, perché la fortuna bussa sempre due volte nella vita.
1: Ah,
0: ma la prima la trovo occupata.
1: Ma non era il postino?
0: Vediamo un po'.
1: Ricordate, il bello della diretta, si diceva una volta.
0: Ricordate di interagire sempre con noi. Ecco, ecco.
2: Pronto?
0: Oh, Antonio?
2: Sì, chi è?
0: C'è una domanda per te, non ti diciamo nemmeno chi siamo.
1: Però ti facciamo la domanda, non ti spaventare, ed è: che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E allora lo sapevi! Grande Antonio!
0: Pensa, Antonio, pensa che abbiamo trovato occupato, va bene? E noi abbiamo riprovato a telefonare, quindi il destino ha deciso di premiarti. Pensa un po', va bene?
2: Grazie mille.
1: Ma figurati. Kiss Kiss a te, Antonio, mi raccomando, ti arriverà la maglia celebrativa,
0: Ciao,
1: da
0: Antonio!
1: Parte.
2: Kiss Kiss a voi, ciao!
0: Grazie. Ciao.

calma sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: fai fare a me.
1: Dai, dai.
0: Sienna Spyro con la sua canzone.
2: Ah,
0: non la so pronunciare.
2: Signori e signori, tra pochissimo, oh, no. Giorgio Rossi, Carmine Martino con Kiss Kiss Play Sport. Con tante notizie, anticipazione, sì, ragazzi.
0: Interviste, cose, ospiti, cose. Ma sport, non calcio. Sport, si parla di tutto.
2: È stata una puntata fantastica, ricca di premi, perché San Gennaro, viva San Gennaro.
0: Sì, a proposito di San Gennaro, dobbiamo andare a mangiare tutti i dolci predisposti. A questo punto, noi vi salutiamo.
2: Con una canzone bellissima.
0: Sì, degli
2: Incognito.
0: Bravo. Titolo?
2: Always There.
0: Sei promosso e allora puoi tornare lunedì.

0: Incognito, Always There. Tra poco le news dall'Italia e dal mondo.
1: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto e al cordoglio della politica e dello sport italiano per la scomparsa di Sandro Mazzola, un grande campione che ha lasciato un segno indelebile, scrive a Giorgia Meloni. Se ne va una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro calcio nel mondo, le parole del presidente della FIGC Malagò. Al cordoglio si uniscono i club, note ufficiali da Milan, Napoli, Juventus e Fiorentina. Mazzola avrebbe compiuto 84 anni a novembre. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo quella dell'Inter, cui comunque ha legato tutta la sua carriera. In nerazzurro 17 stagioni, 572 presenze e 162 gol, vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la maglia della nazionale 70 presenze e 22 reti, fu campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70. Una volta smesso con il calcio giocato, Mazzola era stato dirigente, oltre che all'Inter, anche al Genoa e al Torino.

0: e opinionista TV, commentando per la Rai il Mondiale 2006 vinto dagli azzurri. Gli esteri: Donald Trump annuncia su Truth di aver raggiunto un'intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia. L'accordo prevede che Washington ottenga il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola ed altre necessità senza alcun costo. Secondo la premier danese Frederiksen, invece, con l'intesa viene riconosciuta la sovranità e l'integrità territoriale, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. Medio Oriente: soldati americani morti nel conflitto con l'Iran sarebbero più di quanti ne ha resi noti ufficialmente il Pentagono, lo afferma il Washington Post, che cita funzionari a conoscenza dei dati. Le vittime sarebbero 23 rispetto ai 18 indicati nel database pubblico dell'amministrazione militare. Il segretario alla difesa Hegseth ha bollato la notizia come falsa e disgustosa, definendo il quotidiano di area liberal democratica peggio dei media statali iraniani. Ucraina: Zelensky ringrazia Trump per aver firmato il decreto con le sanzioni a Mosca, ma ora dice vengano applicate. Putin accusa i vertici ucraini ed europei, parlano di negoziati, ma di fatto li impediscono. Nella notte attacchi russi a Kiev, Odessa, due vittime a Sumi. Sospese per qualche ora le attività dell'aeroporto del Lussemburgo per l'avvistamento di droni non autorizzati. La cronaca: la procura presso il Tribunale dei Minori di Roma indaga sull'aggressione a Isabella Marsilio, la 66enne insegnante di scuola media coltellata da un suo studente. L'alunno non è imputabile perché 13enne, ma tra gli utenti social che seguivano la diretta, 5 almeno, potrebbe esserci qualche maggiorenne. I carabinieri stanno analizzando i canali usati dal ragazzo durante l'assalto per capire se qualcuno può averlo istigato a compiere il folle gesto, non sfociato in tragedia solo per l'intervento di un compagno di classe che ha bloccato l'aggressore. Lo sport: calcio, Serie A, nell'anticipo della quinta giornata, Monza batte Sassuolo 2-1. Oggi altre 4 gare, alle 15 Bologna, Torino, Udinese, Cagliari, alle 20:45 Venezia, Lazio, ma prima alle 18 Roma Inter, scontro diretto tra le due capoliste nerazzurri con il lutto al braccio per la morte di Sandro Mazzola. I funerali del campione scomparso in nottata lunedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.

0: una delle sfide più intriganti del fine settimana. Partita super oggi, Roma-Inter all'Olimpico. E secondo voi dove si trova in questo momento Giorgia?
1: Sì Carmine, sono proprio a Roma, tra poco all'Olimpico, ma non potevo mancare per una puntata incredibile qui a Kiss Kiss Play Sport con grandi ospiti, Amarcord Pazzeschi, ma non solo.
0: Giorgia, siamo pronti a scartare i regali? Per Natale ci vuole tempo, ma noi arriviamo tra poco.

0: E con Emma e Fabri Fibra ci avviciniamo sempre di più al big match dell'Olimpico che arriva proprio a poche ore dalla scomparsa di Sandro Mazzola, il mito del calcio italiano e mondiale che si è spento ieri in tarda serata a 83 anni, da tempo lottava contro una malattia, ha indossato da calciatore una sola maglia, quella dell'Inter, e con quella maglia ha vinto tanto con il mago in panchina, il mister Elenio Herrera. Giorgia, è una brutta brutta notizia.
1: Sì, è una bruttissima notizia. Io purtroppo non ho avuto il privilegio di vivere quell'epoca, un'epoca di grandi campioni, di grande senso di appartenenza, di genio, di talento, di eleganza. Avrei voluto, siamo tutti un po' nostalgici in questo momento, alla vigilia immediata di una partita così importante come Roma Inter, è scomparsa una delle icone della storia nerazzurra. Tutti i momenti più importanti sono associati al nome di Sandro Mazzola nella storia dell'Inter e della nostra nazionale. Ha sfiorato anche il pallone d'oro nel 71, è arrivato secondo solo a Cruyff, ha vinto un europeo nel 68, vice campione del mondo la rivoluzione di Vera, ovviamente, che è diventata un po' un simbolo di quegli anni. È tanto, Sandro, ti mancherà tanto, anche per il suo sorriso gentile, per la possibilità che abbiamo avuto di conoscerlo poi successivamente in un'altra veste, figlio tra l'altro del grande Valentino Mazzola, ecco, il simbolo, il capitano del grande Torino, sapete tutti ovviamente della tragedia di Superga. Lui, quando perse il padre, aveva solo 6 anni, ma rimase fedele ai suoi colori. Ricevette anche una proposta da Agnelli per passare alla Juventus, esatto. La rifiutò nettamente. Sono tanti gli aneddoti, insomma, che noi abbiamo il piacere di ricordare. I funerali ci saranno lunedì della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ovviamente minuto di silenzio in questa giornata di campionato che sarà rispettato su tutti i campi, si giocherà con il lutto al braccio oggi allo Stadio Olimpico, le emozioni e quel senso di tristezza ovviamente che ci pervade in questo momento resiste, però noi dobbiamo raccontarvi anche la giornata di campionato, e soprattutto voi che ci seguite dovete essere i protagonisti di questa giornata. Allora vi aspettiamo così.
2: Il sondaggio del giorno.
0: Eh sì, oggi per la verità ne sono due i sondaggi. Abbiamo pensato di coinvolgervi con le vostre opinioni su due argomenti estremamente interessanti. Quindi il primo riguarda proprio Roma-Inter. Secondo voi è già sfida scudetto? Inviate i vostri messaggi audio al 347 490 0042. Ed il secondo, Giorgia?
1: È un po' il tema della settimana, Carmine, perché si è parlato tanto, soprattutto dopo la sconfitta con il Sassuolo, poi c'è stata la vittoria netta con il NEC in Europa League. Certo, il valore dell'avversario è quello che è. Spalletti, giusto dargli fiducia, perché l'ombra di Conte, insomma, in queste ore è molto forte, molto prepotente, era molto prepotente. Poi sappiamo Spalletti anche come ha replicato in conferenza stampa prima proprio della partita Europa League, con accorgimenti anche tattici importanti che probabilmente rivedremo anche in campo in una partita molto delicata di campionato come quella con l'Atalanta.
0: Eh sì, allora ricordo ancora il numero 347 490 0042, e intanto ricordo che ieri è iniziata già la quinta giornata di campionato, si è aperta con la prima vittoria stagionale del Monza per 2-1 in casa contro il Sassuolo. Può respirare quindi Juric, che attendeva questo risultato positivo da un po' di tempo. Doppietta di Varela e rete di Azic per il club di Aquilani. Una gara che è importante per i Brianzoli, credo, con questi 3 punti, Giorgio.
1: Sicuramente muovono la classifica, quello era importante. Mi ha un po' sorpreso, ecco, il risultato finale, anche se poi Bowen al finale ha avuto la possibilità, colpendo una traversa, di pareggiarla la partita. Il Sassuolo di Aquilani ci aveva illuminati contro la Juventus, anche per la capacità fino in fondo di resistere, di provare a vincerla la partita. Siamo ovviamente all'inizio del campionato, siamo soltanto alla quinta giornata, quindi è inevitabile che le cose possano cambiare. Come dicevi tu, il Monza aveva bisogno di punti, perché il Monza è una delle squadre che è lì in lotta per non retrocedere. Questi sono veramente vitali, ottenuti nel proprio stadio. Per Juric può iniziare un nuovo campionato sicuramente. Tra poco avremo un ospite speciale, ma io direi di fare così, Carmine, di partire dando a ascoltare i protagonisti, in particolare uno della grande sfida di oggi all'Olimpico tra Roma ed Inter, perché Chivu è rimasto in silenzio. Capiremo anche a livello comunicativo, strategico, mediatico, che cosa significa questo silenzio, mentre Gasperini ha parlato e come si è parlato. Lo ascoltiamo.
2: Press conference.
3: Intanto la soddisfazione di arrivare a un appuntamento in questa situazione in classifica, di partite, di vittorie giocate, che è un appuntamento sicuramente molto atteso.

0: one more.
1: Continuo a incrociare le dita, ci siamo tutti per domani. Un risultato straordinario, perché succede raramente. È chiaro che c'è sempre qualcuno su 22-23 giocatori che sta un po' meglio, qualcuno qualche acciacco, però queste rientrano nella normalità. Oggi facciamo l'ultima rifinitura, ma penso anche con la tensione che arriverà dalla partita, anche le piccole cose verranno superate, quindi saremo tutti presenti.
2: Press conference.
3: Ed era la voce di Gasperini, e noi per parlare di Roma-Inter, ma anche di tantissime altre cose, di Fiorentina-Napoli e un po' dell'andamento del campionato di Serie A, abbiamo un ospite di altissimo livello, spero di ricordarvi tutti. Ha conquistato 13 titoli allenando in Spagna, in Inghilterra e in Italia, ha sempre lasciato tra l'altro un bel ricordo dove ha allenato, non soltanto per le vittorie conquistate, ma anche perché è proprio una bella persona. Sto parlando di Rafa Benitez. Buongiorno mister.
4: Buongiorno, come stai?
3: Bene, bene, bene. Lei tutto bene? È in Inghilterra, se non sbaglio.
4: Tutto bene, no, sono stato in Inghilterra per fare qualche partita per la UEFA, Liverpool, Atletico de Madrid. Adesso sono a Madrid e pronto devo ritornare un po' a Grecia per finire il capitolo del Panathinaikos, che è stato un successo, però che anche non si vede così, perché tutto dipende da quello che ti danno, no? Per arrivare a dove vogliono arrivare, no? È così sempre. In calcio è così.
5: È vero. Il ricordo più bello di Napoli, Benitez, perché io partirei proprio dal Napoli e ovviamente dalla sfida di domani contro la Fiorentina.
4: Sì, per me è un po' strano, no? Perché parliamo tanto, tanta gente che ha la passione sul calcio, che parliamo troppo presto, no? Io vedo, ho detto qualche volta quando parlo che Inter e Napoli per me sono i favoriti per il titolo, adesso vediamo che la Roma lo sta facendo benissimo, però è un po' strano, no? Perché Napoli deve giocare, credo che deve giocare con Fiorentina, chiaramente Frosinone e Venezia, tutto può cambiare, e Roma deve giocare con Inter e Como, tutto può cambiare in 2 settimane, so, per me, o 3 settimane, perché adesso abbiamo anche le partite internazionali. Credo che in calcio 10 partite ti dicono dove sei, prima dei 10 è un po' parlare, fare un po' il tifoso, però veramente per i professionisti dopo 10 partite si vede dove è la squadra, no?
3: Quindi secondo, insomma, me è ancora troppo presto, dice lei, siamo alla quinta giornata, sì, ci vuole più tempo. Come avrà saputo, l'Italia piange uno dei suoi campioni più grandi, Sandro Mazzola. Nel 64, e i più giovani forse non lo ricorderanno, segnò 2 gol nella finale di Coppa dei Campioni davanti a Di Stefano contro il Real Madrid. Lei che ricordo ha di Sandro Mazzola?
4: Chiaramente, come tu hai detto, io ero giovane, no? La prima cosa, riposo in pace, perché è un campione e credo che è una brava persona, no? Tutto quello che ho sentito e seguito, ho sempre sentito parlare di grande rispetto e ammirazione nel confronto della sua figura. So, per me è stato tutto quello che dicono, no? Una persona, una brava persona, e le mie condoglianze alla sua famiglia e anche a tutto il calcio, come tu hai detto. È una persona, io ho visto quello che lui ha fatto con l'Inter tanti anni, e dopo questi 2 reti contro Real ho visto quello che si parlava di questo anche con la nazionale. So, sempre una triste notizia, no? Quando si perde un campione.
5: È vero, proprio così. Anche in virtù di quello che ha detto prima Benitez, le volevo chiedere questo: se secondo lei c'è un po' troppo scetticismo nei confronti di Massimiliano Allegri in questo momento?
4: Sì, però dico che lui ha l'esperienza, lui è un bravo allenatore e sa che cosa deve fare. Il calcio cambia ogni settimana, se loro vincono con la Fiorentina, vincono a Frosinone e a Venezia, sicuro che sono tra le primi 4, perché Como, Roma e Inter devono giocare tra di loro. E lo stesso per la Fiorentina. La Fiorentina, io sono stato tante volte di là a Coverciano e anche al centro sportivo, c'è una squadra forte e possono vedere, oh, se vinciamo questa partita andiamo avanti, e dopo hanno, credo, Genoa, ma dopo questa Como e Inter. Tutto può cambiare in 2 o 3 settimane, per questo per me dobbiamo aspettare e avere fiducia nella gente che lavora, che hanno l'esperienza e la capacità.
3: Dobbiamo lasciarla, mister, però ricordo ancora una sua conferenza stampa dove lei disse, quando arrivò a Napoli Caglione, che avremo qui ai nostri microfoni tra qualche minuto, lei disse: segnerà tra i 15 e i 20 gol. Una profezia, ci azzeccò, come fece?
4: Sì, Caglione è stato questo calciatore, posso, le mando un saluto dopo, però questo è il giocatore che faceva il cambio di velocità dietro la difesa, si mascava dietro la difesa e faceva sempre questo movimento, e lo faceva sempre bene, tutti lo sapevano, però lui lo faceva sempre bene, e dopo è bravo a finire, no? Sono un bravo ragazzo e bravo giocatore.
3: Grazie Rafa.
5: Grazie.
4: Un abbraccio a tutti.
5: Un abbraccio, grazie Rafa Benitez, che bello ascoltarlo. Come hai sottolineato tu, una persona sempre disponibile, gentile, oltre che un grande tecnico, un vincente, ecco, che ha lasciato un ottimo ricordo in tutte le piazze dove è passato. Napoli in primis, Roma Inter con un equilibrio forse inatteso in questo avvio di campionato, perché come diceva Benitez, davanti c'erano Inter e Napoli, la Roma si sta un po' inserendo. Allora sentiamo che cosa ne pensa un attore che ha recitato in oltre 100 film, spettacoli teatrali, conduzioni televisive, ed è anche, non so, anche o soprattutto un grande tifoso della Roma, Massimo Ghini. Che piacere averti qui a nostro ospite, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti voi, grazie.
5: E allora, innanzitutto, dove vedrai la partita oggi?
0: Oggi vedrò la partita a casa, non posso muovermi, sono sotto allenamento anch'io.
5: lo sappiamo.
0: Che ho deciso di accettare quest'anno, tanto è già uscita la notizia che farò Ballando con le Stelle, quindi immaginatevi la fatica e la paura.
5: Già i primi acciacchi, Massimo? Dopo
0: no,
5: i primi allenamenti?
0: No, per ora no. Io vengo da un passato sportivo importante, quindi ogni tanto ritiro fuori quello che per anni facevo, e quindi dopo l'incriccamento iniziale, piano piano tutto sta ritornando al posto giusto. No, perdonatemi, capisco che oggi è una giornata talmente particolare, perché la notizia mi ha colpito, sapere della morte di Sandro Mazzola. E visto che poi parliamo di Roma-Inter, non voglio fare assolutamente mancare di rispetto a un grandissimo campione e ricordarlo proprio per una fatalità nello stesso giorno in cui avviene, c'è questa partita importantissima. Ricordarmi solo che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, non solo, ma di giocarci anche, perché per anni ho fatto parte della nazionale calciatori. Io sono un calciatore non fallito, insomma, ho lasciato spazio agli altri di diventare famosi come calciatori, perché se avessi continuato sarebbe stata la fine per tutti gli altri, capito? Quindi no, abbiamo giocato, facevamo partite di beneficenza, mi ricordo a Bari, era la nazionale calciatori contro giornalisti TV, lui all'epoca era la Domenica Sportiva, e pensate che Giacomino Losi, che era il nostro allenatore nonché bandiera della Roma, negli spogliatoi mi disse: Massimo, tu marchi Mazzola. Mi hanno, come dire, mi hanno risvegliato coi sali, che mi era preso un colpo.
3: E ci credo.
0: Dire che dovevo marcare un mito della mia vita. Però mi fa piacere ricordarlo, perché adesso, al di là delle differenze, come dire, di tifo e di cosa, Sandro per noi, la nostra generazione, è stato e rimarrà assolutamente un mito, e come tale va rispettato, e anche oggi lo faremo comunque allo Stadio Olimpico.
3: Massimo, l'anno scorso dicesti che sognavi la Roma in Champions, quest'anno?
0: Ma io quest'anno, scusate, sono scaramantico, adesso magari parlo con voi che siete svizzeri, queste cose magari non le conoscete, ma noi in Italia, specialmente a Roma e a Napoli, no? Ogni tanto, capito?
3: Giuri.
0: Io non dico niente, punto primo, perché non mi piace, come al solito, è un po' un difetto che fa parte poi della, come dire, della fanciullezza del tifoso, che dopo tre partite abbiamo già vinto lo scudetto, ho vinto tutto. Ecco, io mi voglio mantenere con un profilo bassissimo, mi sta piacendo quello che vedo, al di là delle vittorie, cioè mi sembra che quest'anno la squadra abbia un gioco molto brillante, io spero che duri così. però non voglio fare, non faccio nessuna previsione. Oggi è una partita significativa e importante perché secondo me incontriamo la squadra più forte del campionato adesso, rispetto al Napoli, rispetto alla Juve, rispetto a me, rispetto a tutti, però l'Inter che ho visto è ancora pericolosissima, insomma, e quindi oggi va giocandoci in casa, a maggior ragione dobbiamo tirare fuori, voglio dire, grinta e determinazione per cercare almeno di fermarli in qualche maniera, se ci riusciamo.
5: Grazie, grazie, grazie veramente, grazie a Massimo Ghini per questo
0: grazie
5: intervento. In bocca al lupo, si dice così,
3: sì.
5: Ecco.
0: Bocca ai lupi, visto che siamo giallorossi,
3: ballando con le stelle.
5: Ciao, esatto, grazie. Chissà quali ciao, saranno, ciao. Grazie, chissà quali brilleranno questa sera all'Olimpico, Carmine.
3: Eh beh sì, tra l'altro Gasperini è contento perché ha tutta la rosa a disposizione, abbiamo ascoltato la sua voce. L'Inter invece sarà priva di Çalhanoğlu, Stones e Spence. Si gioca alle 18, Olimpico esaurito, Giorgia, ci mancherebbe, vero, l'81esimo tutto esaurito dell'era Fredkin in casa giallorossa. Roma-Inter, sfida scudetto, lo abbiamo chiesto a voi che ci state ascoltando e sono arrivati i primi messaggi audio. Ascoltiamoli.
2: Il sondaggio del giorno.
6: Sicuramente Roma-Inter sarà una partita scudetto perché si affrontano due squadre che al momento sono a punteggio pieno. Non sarà una partita decisiva perché comunque il campionato è appena iniziato, siamo solo alla quinta giornata, però comunque si può capire il livello reale delle due squadre.
5: Sì.
6: Quindi sarà sicuramente una partita spettacolare anche per il nuovo arbitraggio di quest'anno. Quindi sarà sicuramente una partita bellissima da vedere e che vinca in questo momento il migliore. Che scrisse tutti.
7: Per me sì, in quanto si affrontano le squadre più in forma del campionato. La Roma ha la miglior difesa, mentre l'Inter ha il miglior attacco. È vero che sono soltanto quattro giornate, però in queste quattro giornate tutte hanno arrancato tranne loro due. Quindi ad oggi sì, è sfida scudetto Roma-Inter. Kiss kiss a tutti.
8: Sicuramente Roma-Inter è una sfida scudetto. Dirò di più, quest'anno spero vada alla Roma.
2: Kiss kiss play sport.
9: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
9: Suzuki.
11: Kiss, kiss.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Kiss, kiss.
12: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Kiss, kiss.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. Tanzer. TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Kiss, kiss.
14: Oh, La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Vi posso garantire che non era Lady Gaga, ma Miley Cyrus. Sembrava un pezzo di Lady Gaga, devo essere sincero. Comunque, io vi invito a partecipare al secondo sondaggio che abbiamo lanciato. È giusto dare piena fiducia a Spalletti, soprattutto dopo la vittoria in Europa League. Inviate i vostri audio messaggi al numero 347 490 0042. In questo sabato spettacolare con tante partite, ricordiamo ancora Roma-Inter alle 18, ce ne sono però due prima: alle 15 Bologna-Torino, poi Cagliari-Udinese, giocano in contemporanea. Alle 20:45 c'è invece Verona-Lazio, altra partita interessante, Giorgia.
1: Sì, a Venezia la Lazio vuole prendersi la terza vittoria in trasferta consecutiva e portarsi a 13 punti, perché ne ha già conquistati 10. Gattuso vuole che la squadra metta l'elmetto, perché in questo momento è quello che serve alla Lazio per mantenere la concentrazione alta contro un Venezia che finora è ancora fermo a 0 punti, quindi deve un po' promuovere la sua ultimo.
0: Andando a scorrere ovviamente con il calendario, domani lunch match di rilievo, l'abbiamo già annunciato, alle 12:30 si gioca Fiorentina-Napoli e ne parliamo con un ospite speciale. Ha giocato 7 anni al Napoli, 349 presenze e 82 gol. Ha indossato la maglia viola per 2 anni con 54 presenze e 2 gol. Parliamo di José María Callejón.
2: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie a Dio, tutto bene.
0: Fiorentina-Napoli è un po' la tua partita.
2: Bella partita, bello stadio, il Franchi sempre un stadio dove la tifoseria ha grande voglia per la sua squadra e è una trasferta molto difficile per il Napoli.
1: Anche perché, José, ciao, innanzitutto il Napoli veniva da 3 sconfitte consecutive, è riuscita a ritrovare quell'ossigeno che le serve nell'ultima vittoria in casa con il Bologna. Vuoi fare un po' il check-up della squadra di Massimiliano Allegri?
2: Sì, infatti è vero che tutte le due squadre non è che hanno cominciato molto bene il campionato, però sicuramente questa ultima vittoria di Napoli le darà molta fiducia per questa trasferta e sicuramente mister Allegri avrà lavorato molto bene con la squadra in questa settimana per prepararla al meglio.
0: Ma Politano, il giocatore che si avvicina un po' di più a Callejón secondo te tra quelli che giocano ora in maglia azzurra?
2: È quello che gioca nel mio ruolo. Allora sì, è vero che non è detto come me che è mancino, però sì, si assomiglia un po' a me, non ha le stesse caratteristiche di me, però più o meno possiamo dire di sì.
1: Ti ha stupito il fatto che non l'abbia convocato il CT Roberto Mancini per il nuovo corso della nostra nazionale?
2: Lui sta facendo molto bene, ma non è da adesso, da tanti anni. Però secondo me, se le posso dare un piccolo consiglio, deve continuare così. Lavorare forte, lavorare bene in settimana, perché lui è un fenomeno, un buon giocatore, sicuramente avrà delle chance per dopo andare in nazionale.
0: Certo che a Napoli sognano ancora con quel trio famoso Mertens, Insigne e Callejón, il cross di Insigne e la conclusione di Callejón.
2: Sì, è stato bello, è stato per me i 7 anni meravigliosi della mia vita, dove secondo me ho espresso il mio miglior calcio e dopo avevo vicino a me i giocatori che erano fantastici, che avevamo fatto un bel gioco. Peccato che in questi anni non abbiamo vinto tutto quello che volevamo, però è stato 7 anni meravigliosi per me.
1: Quando eri al Napoli segnavi tanti gol, se non sbaglio la prima stagione ne avevi fatti addirittura 20 di gol, e poi a Firenze sono sempre state partite belle da giocatore del Napoli in cui sei spesso stato protagonista. Io ricordo il 3-4, ricordo il l'1-2 in cui hai segnato anche tutti i ricordi. Qual è il momento speciale che hai vissuto di quelle sfide, quello che hai più nel cuore?
2: E come ho detto prima, andare al Franchi è sempre difficile, perché comunque la Fiorentina là davanti al suo pubblico spesa un bellissimo calcio, e è vero che io con la maglia del Napoli ho fatto qualche gol al Franchi. Però come ho detto prima, sarà una sfida secondo me importante anche per tutte le due squadre, perché come ho detto prima non è che hanno cominciato molto bene questo campionato e speriamo di avere una bella partita.
0: Si può riprendere secondo te la squadra viola con il passaggio, tra l'altro, che c'è stato delle consegne da Grosso a Vanoli, ritornato il tecnico che ha salvato l'anno scorso la Fiorentina da una incredibile retrocessione, una stagione da dimenticare?
2: Sì, è difficile, però secondo me ha una bella squadra, dei buoni giocatori. È vero che grosso il tempo che ha stato, nuovo, secondo me, sotto il mio punto di vista, è stato un po' sfortunato, perché secondo me è un allenatore molto valido. E adesso con Manolo speriamo che vada in avanti. Come ti ho detto, sarà difficile perché la serie A è dura, però secondo me se la faranno abbastanza bene.
1: È vero che il Napoli ha tante assenze, nel salutarti però ha trovato un nuovo gioiellino, Favasuli. Ti aspettavi questo impatto?
2: È bello per il Napoli avere questi giocatori che cominciano così forte il campionato. Come hai detto te, dopo le tante assenze, se arrivano questi giocatori subito fanno molto bene, pues sicuramente per un allenatore come Allegri sarà molto contento.
0: José, ti ringraziamo e ti salutiamo, e insieme ai nostri saluti ci sono anche quelli di Rafa Benitez, che abbiamo avuto in apertura, un allenatore importante anche per te.
2: Sì, le mando un saluto, un abbraccio molto forte a Rafa, una stima molto grande su di lui. Le mando un abbraccio forte a tutto il pubblico della Fiorentina, a tutto il pubblico di Napoli, in speciale al presidente De Laurentiis, perché penso che in questi 5-10 minuti che abbiamo parlato lui sarà molto contento di avere un ospite come me in Kiskin.
0: Grazie, José.
2: Grazie, abbraccio.
0: Vabbè, poi lo chiederemo un giorno al presidente De Laurentiis. Evidentemente, certo. Sì, so che era un pupillo del presidente Caglione, ci mancherebbe. Comunque, in questo sabato abbiamo parlato già delle partite, anche quelle di domenica alle 12.30, il lunch match Fiorentina-Napoli, ma poi subito dopo, domenica alle 15, c'è il Como, il fantastico Como contro una squadra che sta sorprendendo, il Frosinone di Alvini, Frosinone-Como, e poi subito dopo Parma-Genova. E alle 18, Giorgia?
1: E alle 18 che partita c'è? Una partita che in questo momento assume un significato molto molto grande in casa bianconera. Juventus-Atalanta, per parlarne abbiamo Gianni Balzarini, nostro collega di Sport Mediaset. Ciao Gianni!
3: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Buongiorno Gianni, allora io con te partirei dal momento in casa bianconera e dall'importanza di questa partita, perché è vero che la Juventus non era scontato, è riuscita a rialzarsi in Europa League, poi ovviamente i dubbi sono legittimi, legati all'avversario, il NEC, che è metà classifica nel campionato olandese. Ti chiedo che tipo di approccio ti aspetti a questa partita e che tipo di reazione, perché ancora pesa quella sconfitta, soprattutto per come è arrivata contro il Sassuolo.
3: Ma mi aspetto un approccio simile a quello visto contro il NEC, poi è chiaro che, come hai detto bene tu Giorgio, bisogna fare le dovute proporzioni, però la Juve aveva bisogno di vivere una serata così, non che fosse in discussione il fatto che potesse battere il NEC, ma era importante che lo battesse in questa maniera, 3 gol nel primo tempo, 2 nel secondo, perché sai, vinci 1-0, 2-0, magari becchi il 2-1, sì, hai vinto, però i problemi restano, anzi, si amplificano, e invece per il morale dei giocatori, per un discorso di autostima dei giocatori, c'era bisogno di vivere una serata come questa, che non significa ovviamente che adesso la Juve riuscirà a vivere lo stesso tipo di serata contro l'Atalanta, perché l'avversario è decisamente più forte, perché l'avversario viene da 2 sconfitte consecutive, se non vado errato l'ultima in casa col Cagliari, e perché comunque è ben allenata, ecco, e quindi di conseguenza, e tra l'altro non dimentichiamo che a volte il discorso delle tradizioni vale, perché se è vero che il Cagliari vince spesso contro l'Atalanta, specialmente a Bergamo, è anche vero che la Juve da un po' che non batte l'Atalanta a Torino.
0: Toccheranno tutti ferro.
3: Io credo che il discorso della bestia nera esiste, secondo me, perché è provato nella storia del calcio, ci sono squadre con le quali fai più fatica.
0: No, è vero.
3: Sono
0: d'accordo con te Gianni, vorrei però sapere anche tu cosa ne pensi di Walter Made, questo calciatore che ha iniziato con la palla a mano e che non mangia carne. È un po' particolare, è un tipo, a me devo essere sincero, al di là della simpatia credo che poi possa far bene nel campionato italiano, tu invece?
3: Ma guarda, è un giocatore strano da decifrare, perché quando entra in campo e lo vedi muoversi così, effettivamente ti chiedi se il calcio era veramente il suo destino. Adesso non voglio, per carità, esagerare, no? Però vedi questa stazza, questa statura, questo corpo comunque filiforme, perché non è particolarmente dotato muscolarmente, dici, ma poi dopo lo vedi toccare il pallone e lo tocca bene. quindi è una specie di prodigio della natura, nel senso che il pallone lo tocca molto bene. E l'altra cosa invece di rimando negativa, così alto non ha elevazione di testa, per cui la skill da migliorare è il colpo di testa. È un paradosso, ecco, una sorta di paradosso, se vogliamo, un po' a volte male. Però io credo che sotto la cura di Spalletti possa fare delle cose interessanti.
1: E a proposito di Spalletti, Gianni, prima di salutarti, l'ombra di Conte, secondo te, ad un allenatore come Luciano Spalletti, tende a stimolarlo o a innervosirlo?
3: Guarda, allora, Conte con la Juve aveva fatto un contratto di 3 anni, ma ha fatto un contratto a tempo indeterminato come ombra. Praticamente lui sarà sempre l'ombra di qualcuno, sempre, vita natural durante. Per cui, ma no, Spalletti credo che sia una persona molto navigata, l'ha dimostrato anche nell'ultima conferenza stampa quando è stato toccato l'argomento direttamente. A questa età, con l'esperienza che ha, penso che veramente non si faccia influenzare più di tanto da quelle che sono sostanzialmente voci, perché non ci sono trattative, non c'è nulla assolutamente di concreto. Poi è chiaro, sapete bene che voi, che poi parlano i risultati sul campo. Se quest'anno la Juve non dovesse centrare almeno l'obiettivo di tornare in Champions, delle valutazioni vanno fatte, ecco, è ovvio, questo è normale, ma vale per tutti.
0: Eh beh, c'ha le spalle larghe, come si suol dire, Spalletti.
3: Sì, a 60, se non le hai a 67 anni, quando è che le hai?
0: Esatto. Grazie Gianni.
3: A voi, ciao ragazzi.
0: È stato un piacere. Beh, noi rimaniamo in argomento, Giorgia, perché andiamo ad ascoltare ora cosa ne pensano invece i nostri ascoltatori. Spalletti, è giusto dargli fiducia?
4: Il sondaggio del giorno.
5: Ciao Carmine, ciao Giorgia. Secondo me è giusto dare fiducia a Spalletti. È passato troppo poco tempo per poter giudicare e comunque resta un grandissimo allenatore, quindi per ora io lascerei la Juventus in buone mani. Kiss kiss a tutti.
6: Ciao Carmine, ciao Giorgia. Io volevo dire che secondo me non bisogna dare più fiducia a Spalletti, perché dopo quello che ha combinato con la nazionale non si merita di essere allenatore della Juve. Kiss kiss a tutti.
4: Kiss kiss play sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Kiss kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
9: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
10: Dettagli in negozio online. Kiss Kiss.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Kiss kiss. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
15: Kiss kiss.
16: Oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
19: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
20: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
19: E tutte quelle persone nella foto?
20: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
19: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Viando pure il mondo, Carol G e Manu Chao, si viaggia e come in questa puntata di Kiss Kiss Play Sport, e con il prossimo ospite possiamo farlo veramente a 360 gradi, perché si torna sempre in fondo dove si è stati bene, si chiude un cerchio. Walter Sabatini, il direttore sportivo che è tornato alla Pro Patria tra i dilettanti dove ha cominciato 39 anni fa, benvenuto.
1: No, no, 39 anni fa, forse 40, ho finito lì. Ho finito la vicenda di calciatore, cosa è l'ultima professionista che ho frequentato. È stato bello, però, il pensiero che ho fatto in questa circostanza, perché ho rivissuto un po' alcune cose. Poi ho fatto una scelta, naturalmente senza polemiche con nessuno, però mi sono tirato fuori da questa situazione che c'è in questo momento nel calcio, che riguarda i direttori sportivi, che è veramente imbarazzante. E cioè, sono andato con i dilettanti e da lì continuavo naturalmente a frequentare e vedere il calcio, come sempre visto. Però se vado a giocare poi a Pontedera, sono contento di giocare a Pontedera e avrò lo stesso stato d'animo estremo quando andavo a San Siro. In questo sono fatto veramente bene come essere umano, non ho nessuna rivendicazione da fare e sono orgoglioso di dare il mio contributo alla Pro Patria, che dovrà diventare una società, un club importante per quello che farà e per quello che penserà di fare. Sarà un laboratorio permanente, guarderemo con attenzione i giovani di tutto il mondo, anche quelli italiani naturalmente, però i giovani di tutto il mondo cercheremo di portarli precocemente lì e poi vedremo quello che succede. Però ho in mente, e abbiamo in mente anzi, qualcosa di bello da realizzare, e riusciremo a farlo.
0: È vero, è vero. Io volevo iniziare con lei chiedendole, perché lei è uno che vive molto di emozioni, di sensazioni, di sentimenti, che cosa le sta emozionando di più in questo avvio di stagione, Sabatini?
1: Sono tante cose belle, devo dire. Vedo alcune squadre soffrire, ma vedo anche alcune squadre che hanno lavorato molto bene, che certamente sono, voglio dire, pensabili non tanto come un modello, quanto per le scelte che sono state fatte, coraggiose. Vedo per esempio il Monza, che ha fatto una squadra ieri, ha vinto la prima partita, e mi complimento con loro, sono coraggiosi, stati coraggiosi, hanno preso ragazzi molto giovani e giocano con una squadra di ventenni. E questo mostra il coraggio, la capacità di poter fare le cose. Ma non è solo il Monza, ci sono tante squadre che mi piace per quello che hanno pensato di fare e per quello che stanno facendo. Mi piace per altri motivi la Roma, perché è una squadra che ha una coesione tra i giocatori che è magica, superiore a qualsiasi tipo di attitudine. Sono veramente uniti in un discorso ambiziosissimo che però è giusto che portino avanti, perché è difficile adesso giocare contro la Roma e poterla battere. Una squadra che ha coesione, forza morale, ha giocatori importantissimi, perché Dybala, male non ce l'hanno l'altra squadra di Serie A, una coppia prolifica, una coppia che vive di fantasia e di tecnica, e poi una squadra robusta, consistente, che vince i duelli a metà campo e dovunque, gente che si applica, lo zoccolo duro, Mancini, Cristante, eccetera, che stanno facendo veramente bene. E poi c'hanno forse il centrocampista in questo momento più consistente della Serie A, che è Manu Koné, che è un giocatore che sbarra al passo a tutti gli avversari e fa ripartire l'azione, il giocatore forte. Altre squadre sono comunque molto competitive.
2: Chiedo scusa Walter, intervengo a gamba tesa. Salve, sono Carmine Martino.
1: Non mi fermo.
2: Un attimo solo, assolutamente, ci mancherebbe. Abbiamo in linea dall'altro lato Carlo Pellegatti per parlare anche di Milan-Lecce. Ma so che a Milano aleggia anche da quelle parti, così come un po' a Torino, il fantasma di Conte. E

0: Beh, una bella focaccia, una bella farinata a quest'ora c'è tutta con Giulia e con Brescia, serenamente.
1: Salutiamo tutti gli amici della Liguria.
0: O come dicono in Liguria, serenamente, ragazzi, buongiorno a tutti da Marta e Ben, siamo in diretta
1: qui con me. Sei molto gabibbo, sei molto...
0: Sabato a kiss, belandi besugi.
1: Guarda che ti parto con la mia imitazione del
0: qua. No, ti prego. No, la prima volta no. Per chiudere il discorso, personaggi del mondo dello spettacolo, comunque della musica, che poi hanno scelto di entrare anche in politica, qualcuno segnala anche Gianrusso, che dalle poi è stato anche
1: vero
0: deputato, se non ero, del Movimento 5 Stelle. Qualcuno segnala anche il maestro Franco Battiato.
1: C'è anche Gino Paoli, ora non ricordo precisamente che cosa abbia fatto, però anche lui è stato in politica. E poi c'è Mauri che dice giustamente: no, vabbè, se si candida al Corona lo farà anche Fiorello, ma per curarlo.
0: Ma sicuramente.
1: No, dai!
0: Fiore è pronto.
1: Ma perché fai così?
0: Scendiamo tutti in politica per un mondo migliore e facciamo, sai cosa?
1: Cosa?
0: Facciamo la storia.
1: Ma sembra una cosa un po' porno poi a un certo punto. Va bene, dai, ripassiamo la musica perché è il momento del nostro History Kiss.
0: È appunto storia.
1: È un brano pop spensierato, travolgente, che parla di seduzione, corteggiamento, ecco, e totale dedizione a romantica, alla passione.
0: Cioè, Giorgio Michael in questa canzone si propone come il partner perfetto, quello ideale a soddisfare ogni desiderio e fare qualsiasi cosa per far felice l'altra metà.
1: 1985 e When con...
0: I'm your man.

0: Madre Martinez.
1: Oh, yes, sir.
0: I'm your man.
1: Oh, thank you.
0: UM, il nostro History Kiss dal 1985.
1: No, non ho voglia di parlare in questo momento perché ho appena realizzato una cosa molto triste.
0: Quale?
1: È l'ultimo weekend d'estate.
0: L'ultimo fine settimana d'estate, perché settimana prossima ci sarà l'equinozio d'autunno, esattamente mercoledì 23 settembre, però godiamocela.
1: È vero, ha fatto caldo, è vero, abbiamo sofferto, però l'estate è sempre l'estate. Ma io sono certa che tante persone saranno anche al mare con le chiappette in acqua in questo momento e lo spero per loro.
0: Ecco, tra poco voi protagonisti anche con la scelta di un disco, sono le 14.01, Marta e Ben in diretta con Metti un sabato a Kiss Kiss con la musica più bella, subito parlare d'amore con la voce di Saif.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona

0: Around. One Republic con Run su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Non c'è, com'è? Metti un sabato, come si chiama?
1: Metti un sabato a Kiss Kiss. Vabbè, la prima volta insomma, sta familiarizzando.
0: Sì,
1: con
0: tu
1: un
0: sei
1: po'
0: Benny,
1: di...
0: mi pare.
1: Io sono Benny.
0: Io Jessica Rabbit.
1: Tu Jessica Rabbit.
0: Sì,
1: perfetto.
0: Sì.
1: Visto
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Prima in apertura hai detto, essendo l'ultimo fine settimana d'estate, tante persone che magari la stanno celebrando questo fine settimana sì. Estivo con le chiappette in acqua.
0: Spero,
1: c'è
0: spero
1: anche
0: per
1: chi,
0: voi.
1: Non solo chiappette in acqua, ma fa una cosa per me una delle cose più belle. Cioè, se dovessi farmi un regalo bello.
0: Perché ti sei ricreduto però
1: ecco,
0: sulla faccenda.
1: Ecco,
0: eh?
1: Fallo però biglietto unico, perché è partita da Roma la crociera più lunga al mondo, è una nave che resta in navigazione 371 giorni.
0: Bello.
1: Quindi praticamente un anno e più, attracca in 220 porti in 62 paesi, quindi Napoli, Santorini, Copenaghen, Zanzibar, Alaska, Amazzonia.
0: Il giro del mondo praticamente, 371 giorni.
1: Sì, sì, sì, e poi chiaramente c'è la spa, la piscina con acqua salata, la palestra, la biblioteca, e per te che leggi tanti libri, Marta, sarebbe già bellissimo farlo, ristoranti, tanti bar, e il prezzo è un problemino chiaramente, perché essendo una crociera
0: quanto
1: lunga.
0: Costa? Quanto costa?
1: E le cabine più economiche, quelle là tipo 2 metri quadri, sono $70,000.
0: Io l'avrei con balcone.
1: E allora con balcone
0: 180?
1: Qua lì, insomma, sì, $180,000.
0: No vabbè, ho cambiato idea, però sicuramente un viaggio meraviglioso, soprattutto per quelli che amano viaggiare, per quelli che amano il concetto di nave. Tra poco c'è il jukebox, preparatevi.

0: E abbiamo attraccato in Spagna con la nostra nave con Flamenco Paranoia e la voce di Samurai J. Per chi chiede questa nave che è partita, come è andata, come prenotazioni, molto bene, devo dire sold out questa nave che fa una crociera lunga 371 giorni ed è prevista una nuova partenza a febbraio 27, quindi se avete un regalo in sospeso sappiate che potreste approfittarne.
1: È un problema per quanto riguarda il peso, perché sai che in crociera si mette su qualche chilo, 371 giorni secondo me potrebbero essere un problema.
0: Marta, non avresti di questi problemi mai, quindi potresti farla, questo non è il tuo principale
1: signor
0: ostacolo.
1: Bene.
0: Questo, abbiamo aperto quest'ora dicendo che questo è l'ultimo fine settimana estivo, perché mercoledì 23 settembre alle 2:04, per essere proprio svizzero e preciso, c'è l'equinozio d'autunno, quindi dopo una lunga e direi anche calda estate andremo nella stagione autunnale. Quindi
1: come salutiamo l'estate? Lo facciamo con una canzone. È arrivato il momento in cui voi potete scegliere di inserire la monetina nell'apposita
0: fessurina
1: del nostro jukebox, quello che abbiamo così allestito per voi, e potete scegliere la canzone da far suonare. Però il tema è proprio l'estate, una canzone che o parla d'estate o è un tormentone estivo, una canzone che vi ricorda un'estate. Insomma, raccontateci quale canzone vorreste ascoltare che parli o che vi ricordi un'estate, e soprattutto se vi va diteci anche la motivazione. Ad esempio, Mr. Benny, quale canzone vorresti ascoltare?
0: Vabbè, io vado sull'attualità, quindi una canzone prima delle più tristi in assoluto, che è L'estate sta finendo dei Righella, che è proprio la canzone che può essere da copertina per questo momento. Ma ci sono tante canzoni che hanno la parola
1: anche tra salti e falsi dei.
0: Imitazione perfetta di San Giorgi, che salutiamo. 347 347 490 0042, messaggio vocale con il vostro nome, la città dalla quale ci state ascoltando e quale canzone vorresti ascoltare ora in diretta su Radio Kiss Kiss che parli o che abbia la parola estate. Tra poco uno di voi sarà il programmatore musicale di questa radio.
1: Mi raccomando, richiedetela tramite la vostra voce, quindi aspettiamo le vostre note audio.

0: Chissà te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Chissà te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Kiss, kiss.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Kiss, kiss.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella.

0: Beh, l'estate 2026 è stata scandita anche, direi, soprattutto da Magnetic di The Bosun.
1: Sicuramente canzone adattissima anche per gli aperitivi, quelli romantici, però quelli che tu non conosci, perché a te ti piace sempre fare baldoria. Allora, abbiamo allestito
0: più doria che balli.
1: Te l'ho servita su un piatto d'argento, malandrino. Allora, abbiamo allestito un meraviglioso jukebox di quelli che si usavano un tempo ma che stanno ritornando, perché vi vogliamo dare la grande opportunità di inserire una monetina nel nostro jukebox per scegliere la canzone che vorresti ascoltare in questo momento e la canzone che potrebbe concludere in bellezza la stagione
0: estiva. Ecco, è un jukebox tematico che faremo ogni sabato, stavolta tocca l'estate. Vi siete espressi così:
2: io vorrei ascoltare Jamaican Bam Bam. Secondo me è la canzone più trasmessa di tutta l'estate.
0: Lui ha deciso che così, così funziona.
3: Io vorrei ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
1: Bella, Buon Vento.
0: A chi oggi
1: bella.
0: Partirà?
1: A chi?
4: A me è una canzone che ricorda molto l'estate, è All That She Wants dei Ace of Base.
0: Bellissima.
4: Bellissima canzone che mi ricorda molto le mie estati al mare a Pescara con il jukebox appunto, ed era una canzone che mettevo spesso.
0: Ecco, vedi,
1: che
0: molto...
1: mi dai due monetine, devo mettere la canzone al jukebox.
0: Molto gettonata, anche poi leggermente ballabile,
1: molto.
0: Quindi ha quel ritmo, quindi è una canzone che è un capolavoro.
5: Vorrei sentire Ocean Drive di Duke Dumont, perché parla di un amore estivo che passa proprio come l'estate che è appena passata.
1: Sono belli gli amori estivi.
0: Sì. C'è una frase di Bruno Risassi in Guardia 82, bellissimo: il 31 d'agosto c'è un'estate che... un amore che nasce e un'estate che muore.
1: Che bella, è verissimo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Elena, parlo dal Trentino, sono qui in vacanza da una mia amica e vorrei ascoltare Vorremmo in un posto di J-Ax con
1: Energia,
6: con Fedez, perché mi ricorda l'estate dei miei 18 anni, in particolare quando J-Ax canta E chi 18 li compie ad agosto, perché io ho compiuto 18 anni ad agosto.
1: L'ha scritta per te e quella canzone.
0: Se la senti addosso.
1: Allora, però noi dobbiamo premettere questa cosa: il jukebox è gestito interamente
0: da Roberta Sepe.
1: Esatto, quindi tutto quello che scelto è scelto da lei. Roberta.
0: Abbiamo scelto di accontentare questa richiesta.
7: Io vorrei ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo, perché lei è un'artista straordinaria che non dovremmo mai dimenticare,

0: città, una ballad d'amore viscerale, malinconica e notturna che unisce la sensibilità urban in dialetto napoletano di Joliet all'immaginario poetico di Achille Lauro.
1: Sì, è una relazione tormentata, finita, ma impossibile da dimenticare per entrambi i protagonisti. Si intitola Per noi.

0: Giulia ed Achille Lauro, anche napoletano con per noi il nostro New Kiss. Per te invece, Marta, questa è una giornata importante.
1: Per
0: perché,
1: me?
0: Sì, perché oggi si celebra la giornata mondiale del parlare come un pirata.
1: Ah, io sì, mi sento molto una piratessa. E che si fa quindi?
0: No, è una giornata in cui le persone sono invitate a parlare in piratese, quindi quel gergo tecnico fatto di esclamazioni colorite, una grammatica un po' presa così con le pinze, borbottare, brontolare, fare riferimenti al mare, al rum.
1: Stile Pirata dei Caraibi, o mi viene in mente anche in Hook Capitan Uncino, quando Capitan Uncino chiamava ad esempio Spagna per me la balena.
0: Ecco, lei parla così. Adesso proveremo tra qualche istante a mettere su un dialogo, ecco, in piratese.
1: Davvero?
0: Ecco, sì, perché due americani dell'Oregon hanno inventato questa giornata, per cui se volete unirvi a noi o se avete qualche esclamazione anche presa, mutuata da film, sono tanti che hanno a che fare con i pirati, potete tranquillamente inviare note vocali al 347-490-0042.
1: Piratizzatevi! Oh!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Kiss, kiss.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Kiss, kiss.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Kiss, kiss.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Posso offrirti un gin analcolico?
1: No, grazie. Le
0: non
1: cose
0: hai voglia?
1: O si fanno bene o no?
0: Ah, non è vero, dai, sono diventata appassionatissima di birra zero, che è molto di moda negli ultimi tempi. Devo dire, molto buona.
1: Sai
0: molto
1: che gli ascoltatori
0: buona.
1: Stanno esclamando tu quanti? È interessante sapere alle 14.46 che
0: ma
1: Marta
0: sì,
1: gradisce.
0: Sì, perché fa caldo, la birra è rinfrescante, dai, è tutta.
1: Allora, oggi giornata mondiale del parlare come un pirata, esiste da più di 20 anni. Le persone vengono invitate a parlare in piratese. Ecco, io partirei da questo messaggio vocale.
2: Ciao ragazzi, non c'è più citazione piratesca del più grande rocker italiano, con tutto rispetto di Vasco che lo adoro,
1: Edoardo.
2: Ma il grande Edoardo Bennato, il primo
1: certo.
2: Unico vero rocker italiano,
0: è vero.
2: Con il rock del Capitano Uncino, basta citare i testi di quella canzone, Kiss Kiss a tutti,
0: bellissimo, meraviglioso, dice bene,
1: Kiss Kiss a te spugna. Pendaglio da forca, no, è una delle frasi celebri.
0: Ok, c'è Filippo che dice ti permetto di uccidermi ma non di insultarmi, pronunciata giustamente da Jack Sparrow,
1: che ha fatto innamorare tante persone proprio tra i film più iconici che hanno a che fare con i pirati. Parlare in piratese vuol dire, come abbiamo detto prima, borbottare qualcosa con un tono diverso dal solito, ecco, un po' così. Allora io proviamo.
0: Non lo so, mi sto compenetrando, fatti i fatti tuoi.
1: Compenetra.
0: Sto compenetrando.
1: Ehi,
0: sì.
1: Bellezza!
0: Sì.
1: O la borsa o la vita.
0: Ratto di sentina, mira il mio bottino.
1: Sembra quasi la Befana che viene di notte. Corpo di mille balene,
0: sì.
1: Per tutti i bucanieri. Ciurma, inseguiamoli.
0: Yarr! Issate le bandiere e all'arrembaggio.
1: Ecco, noi abbiamo fatto questa scenetta che passerà agli annali della storia di Radio Kiss Kiss per festeggiare.
0: Sei andata bene però.
1: Sei andata benissimo, infatti stanno arrivando già complimenti.
0: Sì, lo sapevo.
1: Che sei davvero una grandissima. Sei una grandissima,
0: sì.
1: Piratessa, Marta.
0: E tu è chi ti perdi e chi non te lo dice con la mano alzata, va bene?

0: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Esplosioni e fiamme hanno colpito l'area dell'aeroporto di Riyadh, dove un serbatoio di carburante è andato distrutto, provocando il blocco temporaneo dei voli. L'attacco segue la notte di allerta nella capitale saudita, mentre gli Houthi hanno rivendicato quello alla base saudita di Taif, che ha danneggiato un aereo militare italiano, definendo la propria una legittima resistenza e chiedendosi cosa ci facciano velivoli di Roma a Riyadh, pur precisando di non voler coinvolgere l'Italia. E in questo scenario la fregata Bergamini ha scortato un mercantile italiano nel golfo di Bab el Mandeb. Intanto, sul fronte diplomatico, Donald Trump ha annunciato contatti in corso con i ribelli yemeniti per un possibile accordo e firmato la legge sulle sanzioni a Russia e Iran, che autorizza dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas di Mosca, come Cina e India, incassando i ringraziamenti di Zelensky. Da Mosca, Putin accusa l'Unione Europea di provocare la guerra usando gli ucraini come carne da cannone. Sul campo i raid russi provocano 11 morti, mentre Kiev abbatte 138 droni nella notte. In Italia, con la cronaca, ore di ansia a San Cataldo nel Nisseno per la scomparsa di Benedetta e Domitilla Costanza, le due sorelline di 12 e 8 anni svanite nel nulla dopo essere rimaste sole in casa. La prefettura ha attivato il piano di ricerca straordinario con carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, che setacciano la zona e analizzano le telecamere di videosorveglianza, mentre gli investigatori stanno ascoltando il padre, a cui i sei figli risultano affidati dopo una passata denuncia per maltrattamenti, per ricostruire gli ultimi spostamenti e chiarire il contesto familiare. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media nel quartiere Centocelle. La odiavo, avevo due debiti, ha riferito lo studente dopo aver aggredito la propria insegnante di lettere spruzzandole in faccia dello spray urticante e colpendola con tre fendenti alla schiena. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. Si terranno lunedì prossimo alle 14.45 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo novembre, è stato la bandiera dell'Inter e della Nazionale. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. Il CONI ha disposto un minuto di raccoglimento prima di ogni manifestazione sportiva del fine settimana. Calcio, quinta giornata di campionato in Serie A. Il Cagliari vola temporaneamente in testa alla classifica, 12 punti con Roma e Inter in campo tra pochissimo. I sardi hanno infatti battuto 1-0 l'Udinese a Udine, pareggi per 1-1 tra Bologna e Torino. Stasera alle 20.45 c'è Venezia-Lazio. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss play chart.
3: Kiss kiss play chart.
2: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
4: Buon sabato.

cambiano le abitudini, ma una cosa resta ed è la musica che ci accompagna. Io sono Adriana Petro e parte ufficialmente la nostra stagione radiofonica con i 40 pezzi più forti del momento e vi avviso, nelle prossime due ore avremo tantissime novità. Ben ritrovati nella Kiss Kiss Play Chart e sono davvero felicissima di essere nuovamente qui ad accompagnarvi fino alle 20. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre, quindi tutto torna nella solita collocazione. Grazie a Pika che si occuperà della parte tecnica, partiamo proprio dalla posizione numero 40, uno dei brani che ci ha tenuto assai compagnia durante la

Shakira torna a fare quello che sa fare meglio, cioè trasformare il calcio in una festa mondiale, e dopo Waka Waka insieme a Burna Boy ha cantato l'inno ufficiale che per sempre ricorderemo essere quello dei mondiali 2026 insieme a Burna Boy. Era Dai Dai, posizione numero 38 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon weekend a tutti voi, io sono Adriana Petto, sono felice di essere tornata qui il sabato a parlarvi della musica più bella, ma soprattutto a farvela ascoltare, e andiamo subito alla posizione numero 37. C'è Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 37 in classifica. Andiamo alla posizione numero 36. Ospitiamo la prima vera new entry di questa settimana. Lei è Sienna Spyro, il nuovo singolo Great Expectations.

0: Cristina Spyro è giovanissima, 21 anni, ma canta già come se avesse divorziato 3 volte. Great Expectation parla delle grandi aspettative sull'amore che poi vengono puntualmente deluse. Nuova anche per Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Yes, yes.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Yes, yes.
5: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
0: Yes, yes. Can't touch
7: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Yes, yes.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Yes, yes.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Yes, yes.
10: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
11: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Yes, yes.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

volta nella vita abbiamo staccato i petali di una margherita per sapere se ci amava oppure no. Madame ha preso questa immagine semplice, meravigliosa, quasi ingenua e l'ha trasformata in una canzone. È anche il titolo di questo nuovo singolo, Mama non mama, ma più che canzone è proprio una vera metafora sull'instabilità emotiva, sull'instabilità sentimentale. Brava ancora una volta la nostra Madame, che si piazza come novità alla posizione numero 33 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ve l'avevo detto che sarebbe stato un weekend di tantissime new entry musicali, ed è la volta di Martin Garrix insieme a U2, canzone che è alla posizione numero 32.

È un'antica tecnica giapponese di restauro della ceramica che consiste proprio nel riparare oggetti rotti evidenziando le crepe con polvere o foglia d'oro. Ed è il titolo del nuovo singolo di Elisa. Nella Kiss Kiss Play Chart, anche The Bows con Love My

è già diventato in pochissimo tempo super riconoscibile dopo il grande successo di Magnetic. The Bowser sono tornati con Love Myself, che ovviamente ospitiamo all'interno della Kiss Kiss Pre-Chart, posizione numero 29. Saliamo, lui è un altro artista emergente, si chiama Chris De Sarandi.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Kiss, kiss.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
5: mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

state ascoltando la Kiss Kiss Play Chart, è tornata la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che mette in fila con relativa posizione tutti i brani che avete amato di più, soprattutto quelli più suonati questa settimana sulla vostra radio del cuore. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, arriva anche Viajando por el

oggi insieme a Manu Chao ci è piaciuta tanto questa collaborazione Vagando per il mondo all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 23. Posizione numero 22 invece per Marrakesh Gue, questa è Casino.

Praticamente una canzone dedicata a tutti noi, perché puoi cambiare vita ma i casini trovano sempre, sempre il tuo numero. Intanto questo è un pezzo celebrativo dei loro 30 anni d'amicizia, ma anche 20 di carriera insieme. Poi campiona Gangsta Paradise Coolio, pazzesco. L'abbiamo ritrovata in classifica nella Kiss Kiss Play Chart, ma subito gli Another.

ballato, ballato, dei ricordi bellissimi, ragazzi. Proprio questa estate che ci stiamo lasciando alle spalle, anche se è ancora estate, per cui buon aperitivo a tutti voi, tardo pomeriggio, io sono Adriana Petro, c'è la musica più bella, arrivano Mark and Cremont, questa è Partenope.

0: Posizione numero 20 per Merck & Cremont con Eat the Colors e Serena Brancale era Partenope. Adesso, prima di scoprire la prossima posizione, diamo spazio alle news a tra poco.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: A tutti una buona serata, sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta di 8 e 12 anni che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state trovate in un negozio di abbigliamento gestito da cinesi. A ritrovarle sono stati i volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna. In base a quanto emerso, le piccole sarebbero rimaste chiuse nel negozio dalla serata di ieri. La famiglia aveva anche lanciato un appello sui social invitando chiunque avesse informazioni a rivolgersi alle forze dell'ordine. Medio Oriente, tensione alle stelle tra Yemen e Arabia Saudita, fiamme in un deposito di carburanti nei pressi dell'aeroporto di Riyadh e nella capitale sono scattate le sirene di allarme, voli cancellati, molti accumulano ancora enormi ritardi. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato missili e droni lanciati dai ribelli Houthi, miliziani yemeniti, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base di Al-Taif. Un funzionario del Ministero dell'Informazione e del governo Houthi ha precisato: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. All'Aia, nei Paesi Bassi, una manifestazione contro le politiche dell'Unione Europea su immigrazione e asilo è degenerata in scontri con la polizia. I partecipanti. La situazione è rapidamente sfuggita di mano. Contro gli agenti, schierati in tenuta antisommossa, sono state lanciate pietre e cartelli stradali. I disordini hanno portato a diversi arresti. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha aperto all'uso dei risparmi PNRR per coprire la misura italiana sull'esenzione del bollo auto nel 2027 annunciata dal ministro Giorgetti, ricordando che il piano si basa sui risultati e non sui costi. Sul fronte internazionale, Bruxelles si dice pronta a valutare l'uso degli asset sovrani russi congelati per sostenere l'Ucraina, mentre in tema di innovazione Dombrovskis ha sollecitato l'Europa ad accelerare sull'intelligenza artificiale per non ripetere il ritardo accumulato rispetto agli Stati Uniti nel settore tecnologico. Siamo allo sport calcio. Dopo la vittoria di ieri del Monza sul Sassuolo per 2-1, la quinta giornata di Serie A prosegue con altre quattro partite. Il Cagliari ha espugnato Udine vincendo 1-0 in casa dei friulani, mentre il Bologna ha pareggiato 1-1 in casa con il Torino. Ora in corso il big match tra Roma e Inter. In palio c'è il primo posto in classifica. Alle 20:45 sarà infine la volta di Venezia-Lazio. Su tutti i campi un minuto di raccoglimento, come richiesto dal CONI, prima di ogni manifestazione sportiva del fine settimana per la morte di Sandro Mazzola. I funerali si terranno lunedì a Milano. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona serata e kiss kiss a tutti.

tantissimi pezzi nuovi e sorprendenti. Io sono Adriana Petro, vi accompagno ancora per la prossima ora, dove poi scopriremo il nuovo podio della Kiss Kiss Play Chart. E intanto si riparte con la canzone di Olivia Rodrigo, nuova, si chiama

could ever say. Ma che bella la sua voce, Olivia Rodrigo, che era tornata da New York, aveva un forte jet lag, si è svegliata alle 4 del mattino e non riusciva più a dormire. È uscita da sola a camminare per New York e da quella notte che è partita l'energia e l'ispirazione per questo pezzo. E non è una canzone stupida, ma parla di quanto però possa renderti un po' stupido l'innamoramento. Che poi è quella fase bella, bellissima della vita, che quante volte ti può capitare? Un paio di volte più o meno. Comunque lei si è rivelata una grandissima artista, lo conferma sempre di più e l'abbiamo inserita nella Kiss Kiss Play Chart a questo giro, la posizione numero 19. Altra novità e altra coppia artistica davvero molto bella, sto parlando di Ariete con Angelina Mango, che bella vita.

ci ha fatto conoscere un duo meraviglioso. Loro si chiamano i The Bauza e davvero è stato uno dei pezzi più suonati questa estate. Si sale e lo facciamo con Samurai J Flamenco, Paranoia.

0: Noia, la canzone di Samurai J che segue il grande successo di Ossessione. L'abbiamo ritrovata in classifica alla posizione numero 16. Continuiamo a salire posizione numero 16 per un'altra new entry. C'è anche una novità che riguarda proprio l'aspetto artistico di Miley Cyrus, che ha scelto di presentarsi semplicemente come Miley senza usare Cyrus nel nome artistico. Questo pezzo è bellissimo, si ispira molto al sound anni 80 e il titolo è Best Persuades.
1: Go.

0: le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
7: Suzuki.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: C'è un unico posto dove trovate la musica più bella, una concentrazione di pezzi fortissimi e anche di tante novità musicali dalla Kiss Kiss Play Chart. Giulia Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ci piace molto questa nuova coppia artistica formata da Julie e da Bresh, il titolo del singolo è Serenamente, che abbiamo ospitato all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 11. Saliamo, entriamo nella top 10 della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 10 per un'altra straordinaria artista, lei è Olivia Dean e questo è il nuovo singolo, Baby Steps.

Best New Artist 2026, Olivia Dean, che prende il suo primo Grammy Awards della carriera. Baby Steps all'interno della Kiss Kiss Play Chart, questo è il suo nuovo singolo, posizione numero 10 in classifica. Posizione numero 9 invece per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma la posizione numero 8 conosciamo una nuova band, una nuova girl band. Loro si chiamano Cat's Eye e in realtà hanno catturato già l'attenzione di Ed Sheeran, che ha ascoltato un loro precedente singolo, si è messo in contatto con queste sei ragazze e ha deciso di contribuire alla scrittura di questo pezzo, dove all'interno del video che potete guardare su Kiss Kiss TV al canale 158 c'è anche un cameo di Demi Moore. Il singolo è Animal.

Brave, brave, Cat's Eye, sentiremo parlare tantissimo di loro e le abbiamo introdotte all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla 8ª posizione. La canzone era Animal. Saliamo posizione numero 7, invece per Ernia questa è Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Good morning, Kiss Kiss.
2: Good morning.
1: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Kiss, kiss.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Yes, yes.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Yes, yes. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Lui è Summer, posizione numero 6 nella Kiss Kiss Play Chart con My Body Isn't Ready. Grazie mille a tutti voi che siete all'ascolto della Kiss Kiss Play Chart, grazie anche a chi la guarda in TV. È ripartita la nuova stagione radiofonica, il canale 158 del digitale terrestre. Posizione numero 5 invece per Fabri Fibra, che collabora con i Pinguini Tattici Nucleari, e il risultato è davvero eccellente e si chiama Goya.

Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, posizione numero 5 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Andiamo alla posizione numero 4, che secondo me è anche l'orario perfetto per alzare il volume e ascoltare questo pezzo, che è uno, diciamo, dei più rappresentativi di questa estate. È diventato virale anche sui social. Lui è Hugel insieme a Ima Angel e Ultra Natte, e sto parlando ovviamente di Moving to the Sun.

d'amore, la canzone di Safe che conquista la posizione numero 3 all'interno della Kiss Kiss Play Chart e siamo ufficialmente sul nuovo podio di questo sabato. Saliamo, lo facciamo con la posizione numero 2. Cioè, lei è abituata oramai a conquistare le vette di tutte le classifiche, sempre, da quando ha cominciato la sua carriera. Sto parlando di Miss Veronica Ciccone, Madonna.

0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss, kiss.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss, kiss.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Oh. Let's make

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tanetai 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Kiss, kiss.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro24.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss Kiss.
4: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Kiss Kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss Kiss.
9: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira.
6: La musica più bella.

0: resto si ferma. La musica più bella continua. La notte vola.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sarà Indigo.
3: Elettra.
4: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti. Sulla

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.